0: Kuliki takati, kuliki takata, kuliki takati, kuliki takati, takati, takati,
1: takati. Eso, vamos, vamos, vamos, vamos.